0: qua precavio, suono de pio e farla sì. Che passa? Che è esso?
1: Non sai chi entrò?
0: E chi?
1: Che tienes?
0: Alla paz de Dio. Che grazia, che bucanute de aquí.
2: Non ti
0: E chi erete sì?